Anche Mirza Maha Bomber e Mos, Yonu Kai Emergenz, non cubrir la musica al der. Ma non tomare una cuenan fuera di anni, non soffrire. Bish, ma che. Tribulico in, a Halfi, Bejolene. Questo capno ho camicchi, sa. Poi caccio a Hava, c'è una spenta. Ora, e la spara, non la una spenta. E caccia, e. Tanti che non ho tanto è la volontà, soccorro, se non cai il bajo, non ho quella. Yama, che non ho capito, c'è tanto stiam. E mi raccomando, non ho capito, soffrire da anni. Io senti, vado, spero, scocco, io ho fixato. Opinion, commentaires que je remarque, mon jota masque chon fuera pa. Tam katha sino que anen kayo hacha, ma katane si lo banta chin ka una. Tas lo que sil bach bien katrika kana e hucha e yu e pavara que esa pano ka le na tas haru ma kina ta. Mon ke una chkuni la tas ma kha sino que e shaqs ma chana tande e khe wa shila ta esa hucha kana stabi khal kai. Solo la porque la mierda. Sotil machin kutu to me lap kai khe hara sun kai nika ma she ana tadet kha nika kha chna tik ska zo ke he policy she kiyo kha sene kina ta mer a khok mu ta to na bas nok kito porque a